0: ascuole e da che avete su me sopra che non sono in cinque volontari
1: allora te
0: ben vai da che vai te don non c'è il chi e no
1: questo è un uomo
0: wah
1: don che mi ne fu
0: attività al nil
1: sono
0: su e che ti ne uso
1: mi può prendere
0: la fotte e buci cammino
1: con la cosa che non fai
0: la usi ma vuoi te
1: su fekkante ni itam
0: mu bon dafa xotte bu ci gannaaw mom yusuf
1: kon
0: yusuf ba wax deug la aussi mom mo fek bi ko pole nak gis ni ne mu ko yusuf mu ngi xotte bu ci gannaaw lolou nak woné ne kon ndaw si mo nekul ci dekk yusuf mom mo nekk ci dekk lolou la ko an netti

Ni nemmeno mia. Sono vecchietti di Genova. Vengo vecchia da Valle. L'ora da Parigi di Valle. E se tengo il nuovo chiamato, che ha un gol, che vuole di vita. E mi viene con il compagno. Niente di diventa noi senza come mandare. Vuoi mettere in ovvio io, la cosa non è bella. Ma è tutto. La parte da un mio mio. Dentro. Dietro il punto non ha tutto un po' questa parte. Non è tutto.

una parola di non dare agli altri. Sono padroni di sport, sono giganti padroni di cuore, non vedono niente di